Mi sentirai ruggire, dice Katy Perry. Roar su RTL 102.5. Non so se si possono definire ruggiti, sicuramente acuti, canzoni, quello che volete. Nel suo passaggio in Sardegna negli scorsi giorni, anche lei tra le star avvistate da queste parti, avvistate, più che altro ingaggiate, visto che era un vero e proprio concerto, come è stato per Robbie Williams qualche giorno prima. Non è l'unica, tante parate di star. È tornata anche Dua Lipa, non per risposarsi, ma per un addio al nubilato. Questa volta non ha scelto la Sicilia, ma è andata in Liguria, a Portofino, a fare un beauty party, cosa che io faccio spessissimo, ma tutti i giorni.

0: 1988 i Bon Jovi erano già delle star internazionali conclamate, delle vere e proprie rockstar, e questo era grazie al disco che veniva prima di Born to be My Baby. L'album era New Jersey, ma prima, 3 anni prima, esce Slippery When Wet, che oggi compie 40 anni. È il disco della consacrazione assoluta, quella che fa il doppio click e ti permette di zoomare una situazione che già era molto forte, ma che con quel disco lì, che conteneva You Give Love a Bad Name e anche Levin on a Prayer, diventa davvero di dimensioni planetarie. Siamo arrivati in chiusura della prima ora insieme, tra poco l'appuntamento con la classifica con Power Hits Estate 2026, linea al giornale orario, tra poco.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Anche a Castelnuovo di Farfa, in provincia di Rieti, sono le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. Parliamo subito di guerra in Medio Oriente. Il post del presidente Trump, che rappresenta una cartina dello stretto di Hormuz con la scritta in sovraimpressione nuovo territorio statunitense, ha fatto salire immediatamente la tensione nella regione. L'Iran ha risposto minaccioso che l'illusione del presidente americano riguardo la sovranità del braccio di mare sarà presto corretta. Trump ha inoltre scritto che non sono in corso, né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica. Il blocco navale ha ancora il tycoon su Trust rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Continuiamo a parlare di conflitti, ma ci spostiamo in Europa. Proseguono gli attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina e sale il numero delle vittime. Massimiliano Mantiloni.
3: Risponderemo ai brutali attacchi, i nostri partner ci affianchino. Questa è la reazione del presidente Zelensky al raid russo nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, che ha provocato 10 morti e diversi feriti. L'attacco ha danneggiato 10 abitazioni, un ufficio postale, negozi e auto. I lanci di droni sono stati effettuati dalle basi russe dai territori ucraini occupati del Donbass e della Crimea, colpite 19 località. Nella notte poi sono stati lanciati 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Nel raid sono rimaste ferite 3 persone, tra cui un bambino di 10 anni. Incendi sono divampati in vari edifici. Mosca aveva prospettato conseguenze nel caso il Regno Unito fornisse droni per attacchi in Russia, pronta alla replica del premier britannico Burnham, che respinge le minacce del Cremlino. Sosteniamo Kiev al 100%, dice.
2: Cambiamo decisamente argomento. Il mondo dell'ippica in lutto. È morto Varenne, il cavallo più forte di tutti i tempi. Il capitano, come veniva chiamato, specializzato nel trotto, aveva 31 anni e in carriera aveva conquistato 62 vittorie in 73 corse. Il cavallo aveva una pagina ufficiale che dava aggiornamenti sulla sua vita da campione in pensione e che ha comunicato la notizia del decesso. E adesso è l'ora giusta per parlare di caffè. La bevanda più amata dagli italiani diventa sempre più cara. Ascoltiamo Lucrezia Bernardo.
4: L'espresso al bar in Italia è aumentato sensibilmente negli ultimi 5 anni. Oggi costa in media 25 centesimi in più rispetto al 2021, con un rincaro del 24,2%. Ma l'andamento dei prezzi è molto diversificato a seconda della zona d'Italia. Bolzano è la città più cara, con una media di 1,51 euro a tazzina, mentre Messina è la più economica, con 1,06 centesimi. Tra le cause degli aumenti ci sono soprattutto i maggiori costi energetici e di gestione in capo agli esercenti, come sottolinea il presidente del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca e Consumo Truzzi. Intanto cambiano anche le abitudini degli italiani, che scelgono sempre più spesso il caffè in chicchi rispetto a capsule e cialde, una tendenza che insieme ai rincari potrebbe mettere in discussione il tradizionale rito dell'espresso al bar, oggi irrinunciabile per milioni di cittadini, conclude il presidente di Assutenti Melluso.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
8: La spesa intelligente.
1: Via Radio.
9: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla maggior parte della rete, queste le uniche eccezioni, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di quasi due ore per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia di circa un quarto d'ora. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli si sono formati invece 2 chilometri di coda dopo l'incidente di un mezzo pesante tra Lodi e il bivio con la A58 tangenziale est esterna di Milano in direzione proprio del capoluogo lombardo. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Mentre sulla 10 Genova-Savona registriamo coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 Milano-Genova in direzione di Genova. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un'ora. Fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo.
11: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
10: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

richiama, la terra risponde o viceversa, vedete voi. 5 minuti dopo le 16. Buon martedì 18 di agosto 2026 pomeriggio da Matteo Campese, la nostra seconda ora insieme. Parte da qui dal Tourmaline di Lipari per portarvi l'aggiornamento quotidiano con la nostra classifica con Poweriz. Estate 2026 quando siamo al termine, anzi no, quando è appena cominciata la 12ª settimana su un totale di 13, il che vuol dire che i giochi piano piano vanno verso la loro conclusione e la conclusione sarà il 1° di settembre all'Arena di Verona. Per scoprire qual è la canzone vincitrice di quest'estate, quella più votata da tutti voi su RTL 102.5 Play, votazioni aperte, posizione in movimento, siete sempre voi a fare la differenza. Cominciamo con la numero 10 dove c'è Francesco Gabbani. RTL

Summer Funk, Francesco Gabbani su RTL 102.5 nell'appuntamento con la classifica con Power Hits estate 2026. Lui in questo momento, lo sottolineiamo ogni volta, più ci avviciniamo più lo sottolineiamo, si trova alla posizione numero 10. Quello che sottolineiamo non è che Gabbani era 10, è che in generale tutte le canzoni, tutte le posizioni che vi diamo sono provvisorie, dipende tutto, può anche cambiare nel corso della canzone stessa, anzi è capitato più volte, parte ad una e poi finisce in un'altra, scende o sale in base a quello che succede in classifica. Registratevi alla community, se ancora non l'avete fatto avete a disposizione un voto al giorno. Bisogna scendere verso metà classifica per trovare Harry Styles con Dance No More, adesso alla 34.

Lui sta facendo quello che si può definire tranquillamente un carrierone. Harry Styles con Dance No More, posizione numero 34 per lui nel secondo giorno della dodicesima settimana di classifica, nel decimo anno di questa manifestazione. Regaliamo Terni, così proprio facili facili numeri da giocare. Una canzone che potete votare assieme alle altre 49 che compongono la lista delle 50 canzoni più trasmesse dalle radio e di conseguenza a vostra disposizione per essere votata su RTL 102.5 Play. Vi piace più musica internazionale o dal sapore internazionale, ma che viene concepita in Italia anche se con dei featuring? Perché nel secondo caso questa potrebbe fare al caso vostro. Bisogna salire di una decina di posizioni per trovare la testa gira di Fred De Palma alla 25.

Posizione numero 25 per Fred De Palma, Anita ed Emmy Schilla. La loro La testa gira è stabile più o meno a metà classifica da qualche settimana, ma comunque presente nelle canzoni. Così come presente il folto gruppo di persone che ci seguono attraverso la social TV e che sono molto legate alla classifica. Nei messaggi ho letto che qualcuno chiedeva quali sono le quattro uscite di questa settimana e allora vi rispondo subito. Non ci sono Alex Warren con Passenger, gli U2 sono usciti con la loro Street of Dreams, anche se va detto sono presenti comunque con Fireflies assieme a Martin Garrix. È uscita anche Madonna, anche lei già in classifica adesso con Dance Theory, c'era, se ricordate, nel featuring con Sabrina Carpenter e la loro Bring Your Love, anche questa è un'uscita, ed anche Elettra Lamborghini ha salutato le 50, la sua Bam Bam Bambina potrebbe tornare la settimana prossima, chissà. Alla 9 invece adesso c'è Gaia con Bossa Nostra.

0: la nostra.
1: Comunque secondo me ce l'abbiamo tutti, chi prima chi dopo, una fase bossa, o se non bossa samba, o se non samba comunque musica latinoamericana che diciamo ha il suo cuore nel Brasile, quella voglia di, non so, muovere i fianchi o semplicemente avere quel tipo di malinconia, perché poi è molto malinconica la musica brasiliana, se ascoltate le canzoni di Ornella Vanoni che si è spesso ispirata a quella musica lì e l'ha cantata benissimo, allora la riconoscerete senza dubbio. Era Gaia con la posizione numero 8 in questo momento, la sua Bossa Nostra è salda in classifica da diverse settimane. State con noi perché torniamo tra pochissimo in Power It's Estate 2026.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 €.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie, Octopus, di esistere.
6: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe
11: 203, mio!
10: O ritrovarti
11: più uno
10: senza attaccanti
11: più uno
10: per un rilancio in difesa andato male
11: più uno.
10: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
11: più uno.
12: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: col mio DNA.
1: Sono le 16:26 minuti in questo pomeriggio di martedì 18 agosto 2026. Ben ritrovati da Matteo Campese. Se avete appena acceso la radio o la radiovisione, questa è RTL 102.5, questa è Power It's Estate 2026, l'unica classifica ufficiale della vostra estate. Siamo alla 12ª settimana su un totale di 13, che vuol dire che siamo sempre più vicini alla meta. Gabri Ponte e Giova con DNA appena sentiti alla posizione numero 33. Bisogna salire un po' per trovare Moving to the Sun, una delle canzoni che stanno facendo ballare quest'estate, alla numero 21.

Cos'è che vi diciamo sempre? Che le posizioni sono provvisorie, che tutto può cambiare anche in corso d'opera, non soltanto nel corso della classifica, ma nel corso della canzone stessa. Moving to the Sun, appena annunciata, era alla 21, nel corso del disco, tac, guadagnata una posizione. E adesso si trova alla numero 20. Questo perché? Perché grazie ai vostri voti, come vi diciamo sempre, le canzoni si spostano a loro piacimento, anzi a vostro piacimento. Continuate a sostenere le vostre canzoni preferite. I vostri voti adesso vanno dentro alla classifica per appunto modificarne il corso. Quelli del weekend invece sono misteriosi. Per la classifica generale, Gianna Nannini e Marra, America Incorporated, 38.

Gianna Nannini in America c'è stata in un viaggio di formazione, mettiamola così, ci ha fatto delle vacanze, ha scoperto le origini della musica che più ama, il rock and roll, è sempre stata molto fan di Neil Young, quindi c'è stata, e poi ha scritto delle canzoni come queste che poi in realtà vogliono dire tutt'altro, ma insomma l'America l'ha frequentata diciamo da turista, mentre i viaggi in giro per il mondo da artista, da performer, li ha compiuti soprattutto in Europa, tanto è vero che l'Europa a lei ha regalato tanti palcoscenici e tanti nuovi pubblici, ed è per questo che a settembre a Berlino lei festeggerà con un grande concerto i 50 anni della sua carriera. La Germania le ha dato tantissimo in termini di pubblico, di fama e anche di occasioni, e quindi arrangiamenti sinfonici per questa carriera straordinaria che la nostra grande Gianna nazionale ha portato in giro per il mondo. Era alla posizione numero 38, mentre Irama con la sua Cabana la troviamo in questo momento alla numero 12.

cavana, che poi è un'alcova, no? Una sorta di capanna sulla spiaggia, non un trabucco per gli amici che ci ascoltano magari dall'Abruzzo, quella è tutta un'altra cosa, è un piccolo rifugio, mettiamola così. Sarà anche un rifugio però in bella vista, perché su 50 canzoni che se la possono giocare lui si trova in questo momento alla posizione numero 12, il che vuol dire che per lui è un ottimo periodo. Sarà anche nuovo giudice di X Factor per questa nuova stagione, insomma tante cose si muovono, si parla anche di Sanremo 2027, lui ha detto bisogna vedere se c'è la canzone oppure no, insomma anche il futuro si prospetta interessante. Madame 27, facciamo

poi è un giochino che cambia, come dice lei, è solo un gioco, ma cambia in base all'età, in base alle culture, alle tradizioni. Mamma non mamma, se tutti quanti lo devono descrivere, forse come stereotipo, come luogo comune, uno lo fa con i petali delle margherite, no? Però quando ero ragazzino io si usava tanto la linguetta che poi c'è nella lattina di una bibita gassata. Allora fai click, clack, leggi e elenchi le lettere dell'alfabeto e si diceva che quella che, diciamo, corrisponde col momento in cui si stacca sia l'iniziale del nome della persona che ti piace. Poi col senno di poi ci fai un sorriso sopra e pensi a quanto eri ingenuo e felice. Eri felice e non lo sapevi, dicevano. Posizione numero 27 per Madame con la sua Mamma non mamma. Ieri Madonna era molto molto in alto al termine del nostro appuntamento. Ieri era alla 2, leggermente più in basso. Dance Theory si trova in questo momento al numero 5.

Everybody get up and dance in questa danceteria, che poi è una caffetteria dove si balla, oppure un posto che vuol dire discoteca. Non so, ognuno si fa un po' la sua idea. Quello che è bello delle canzoni è che poi ti lasciano un foglio bianco dove tu puoi prendere e vederci quello che ti pare. Madonna, che di sicuro non è triste per aver perso una delle due canzoni in classifica, perché? Perché se Sabrina, assieme a Sabrina Carpenter, era più o meno verso metà, questa qui si trova bella in alto, posizione numero 5 per lei in questo momento. Un gradino sotto adesso la numero 6 ci sono Emma e Fabri Fibra.